se engole. Si chiede in un nero, ma in i babi si muore. Chi non è il giravo,